l'hai visto trasulagna l'otra noce, reia, reia, besandome già chiso che mi orgoglio.